0: Ok, sì.
1: Questa frase è forse.
0: Io sono una frase. La
1: giusta di fare.
0: Responder. I'm not sure if I can find this response. Responder for the

0: on voulait l'information concernant la localisation. On a tout reçu, le message de l'ordinateur. Juste pour.
1: 1h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20, 2h20

0: di Simons.
1: Ah, salve Simon, lì. No, se sono del paese, bene, sono poi capace di fornire una tele.
0: Hey, Simon, non è più scatto.
1: Cosa vai?
2: Quando si è tornata,